Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Hah? Hello? Hello? Hah? Aw, aw, aw. Hello? Hello? Hello? Hello?